0: into the Dallas nighttime sky.
1: Numero uno. Super DJ Radio. Cottoni Rá.